ba se ready for se fetele di ke shapa gapedi kutuka ne ke di star boy ke na lady go etsa gala straight kapala makatella di tlhako ke patoro ya ra ba se ready for se fetele di ke shapa gapedi kutuka ne ke di star boy ke na lady go etsa gala straight kapala makatella di tlhako ke patoro ya ra